calda come il bacio che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.